Mastino, detto El Tano, è figlio di emigrati, sardi in Argentina nel 49, nasce a Tres Nuraghes, 20 anni dopo operaio navale a Buenos Aires. Lavoro duro, la paga è bassa, ricattano i padroni, scarsa la sicurezza, scioperi, blocchi della produzione, El Tano è sempre in testa all'agitazione.